0: je Radio M.
1: Imano la difesa del loro titolo e sono attribuiti dai leader Atalanta questa partita in campo. Tuttavia a questo inizio anche una lista di vittime spiena che il culo della Supercoppa italiana è l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato